0: parli tu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ah, forse tu vuoi dire com'è bello far l'amore mentre fuori piove. Se è così che la intendi, è questa l'Italia.
1: Fahr den Wagen in Adiletten, Capitano Visa Netti.